ultime note per Mexican Radio dei Well of Voodoo, del leader Stan Ridgway. Il singolo venne pubblicato nel 1982, un grandissimo hit per i Well of Voodoo.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa e follower di Made in Romagna. Oggi nuova puntata di Made in Romagna, il progetto che scopre e propone artisti romagnoli che si aprono al mondo, assorbono e restituiscono proposte musicali originali e inedite. Oggi dedichiamo la puntata al tango, con un ospite d'eccezione, il musicista Silvio Zalambani. Parliamo di tango suonato, ovvero del genere musicale nato in Argentina, in particolare a Buenos Aires, inizialmente come musica inscindibile dal tango danzato, in cui confluirono agli inizi del Novecento diversi generi, ma che poi con Astor Piazzolla, il nuovo tango, apre la strada a un genere concertistico ampliato dal linguaggio jazzistico. Silvio Zalambani nasce a Fusignano, è un sassofonista, compositore, docente e studioso della musica tradizionale latinoamericana, con particolare attenzione al tango e alle culture musicali di Argentina, Uruguay, Cuba e Brasile. Dal 1999 è docente al Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani, dove insegna sassofono e storia del jazz. Ha insegnato sassofono e storia del jazz presso la Scuola Comunale di Musica e Arte di Faenza e dove ha creato il Festival Fiato al Brasile, progetto di interscambio culturale tra Scuola Sarti e Università Brasiliane. Svolge un'intensa attività concertistica internazionale, esibendosi come solista con molte orchestre ed eseguendo quasi sempre proprie composizioni. Vari i gruppi di appartenenza, Tango Tres, Gruppo Candombe, Amerindia Ensemble, il duo Zalambani-Lechner, e ha rappresentato l'Italia in 7 edizioni della Cumbre Mondiale del Tango ed è stato invitato ai principali festival internazionali di tango e jazz, oltre a esibirsi nei più importanti teatri e club di Buenos Aires. Dal 2025 collabora con il Quintetto Rivoluzionario, ensemble premiato con il Latin Grammy e riconosciuto dalla Fondazione Piazzolla come uno dei massimi interpreti dell'opera di Astor Piazzolla. Con questa formazione ha inciso l'album Piazzolla e Massa Già, registrato a Buenos Aires. Queste sono solo alcune delle innumerevoli iniziative nazionali e internazionali che vedono Silvio come protagonista e innovatore riconosciuto del genere musicale di cui ci occupiamo oggi. Grazie Silvio per aver accettato l'invito. Oggi parliamo del tuo percorso artistico e di cosa significa per te, romagnolo di nascita, muoversi tra i protagonisti del tango a livello internazionale, assieme tra l'altro ad altri italiani che stanno ottenendo importanti riconoscimenti.
1: Grazie a te Andrea, grazie a voi che siete all'ascolto. Ma il mio è stato un percorso piuttosto lungo, più che trentennale, per cui in realtà mi trovo benissimo perché ho costruito un percorso.
0: E quindi stiamo già ascoltando in sottofondo un brano che ripercorre gli inizi del tuo percorso.
1: Sì, perché ovviamente l'arrivo in Argentina è lontana, ci sono altri paesi prima. Prima di arrivare in Argentina ho scoperto altre musiche che poi ho trovato tra l'altro anche in connessione musicale tra loro, per cui prima di arrivare in Argentina sono passato per Cuba, per la Spagna, poi successivamente anche in Brasile, Uruguay, Cile, eccetera.
0: Questo brano è Sognando Cuba.

0: Cuba. Qua si sente una citazione di un brano molto famoso, Guantanamera, no? Da dove nasce questo Sognando Cuba?
1: Sì, questo è un brano che è, tra l'altro è una, credo sia, se non la prima, tra le primissime composizioni. Io ho iniziato a comporre abbastanza tardi, nel senso che fino a 25-26 anni non pensavo nemmeno di... non ci pensavo nemmeno. Poi un giorno tornando dal mare, ma non a Cuba, qui
0: Porto Corsini.
1: A Marina Romea, all'altezza di Mandriole, lo ricordo benissimo, mi partì questa idea, mi incominciai a canticchiare. E quando sono arrivato a casa, all'epoca stavo ancora a Fusignano, e ho buttato giù su carta questa melodia. E poi l'ho tenuta nel cassetto per anni, fino a quando non ho avuto le capacità per comporre un brano, in realtà. E questo è stato molto tempo dopo, parliamo di 4-5 anni dopo, è nato questo brano con uno dei miei primi progetti, che si chiamava Gruppo Candombe, che inizialmente nasce come progetto col quale suonavamo tutta musica mia, però dedicata a vari stili. C'era qualcosa di cubano, qualcosa di ispanico, qualcosa di tango argentino, c'erano varie cose, insomma. E questo brano qua, che è nello stile del danzon, che ho scoperto dopo, perché a me era nata solo la melodia, e ho inserito poi una citazione di Guantanamera sul finire del brano, perché il brano è Sognando Cuba, e il sogno di Cuba è sempre stato quello dell'indipendenza dal dominio, prima dalla Spagna, poi dagli Stati Uniti, poi da altre situazioni. E quindi nello sviluppo del brano ho inserito anche questa citazione. Perché Guantanamera? Perché il testo di Guantanamera è un estratto di 4-5 poesie di José Martí, che è stato uno dei grandi rivoluzionari cubani, morto proprio durante le guerre di indipendenza contro la Spagna. Quindi, ed è un personaggio, tra l'altro, che unifica tutti i cubani, di qualsiasi parte politica. E quindi c'è questa citazione, diciamo, poetica, storica.
0: Bene, allora ci spostiamo un pochettino più a sud e andiamo verso il Brasile, no?
1: Verso il Brasile.

Allora, questo brano si chiama Dottor Socrates, è una mia dedica al famoso giocatore di calcio Socrates, scomparso qualche anno fa. Ho avuto la fortuna di conoscere e vedere varie volte nei miei viaggi in Brasile, perché sono, per casualità, sono stato invitato varie volte a tenere masterclass nell'università dove lui si era laureato come dottore di medicina, perché è un'università di musica, di medicina, con dentro il campo musicale. La prima volta che andai rimasi scioccato, perché mi portò l'insegnante di quello che faceva armonia e arrangiamento, che mi aveva invitato, e mi portò in questo campus all'americana, enorme, più grande di Faenza, per dire, e in questa cittadina al nord di San Paolo che si chiama Ribeirão Preto, che fa circa 1 milione di abitanti, poco meno, ma per loro è una cittadina di campagna. E ci infilammo dentro, a un certo punto si vedeva in cima a una collina una costruzione che, come in tutto il mondo, si assomiglia a un ospedale. E allora gli ho detto: ma scusa, Zé, ma quello mi sembra un ospedale. Faccio: sì, sì, è l'ospedale principale di questa città. Ma come, scusa, ma non siamo dell'università di musica? Dico: no, è un'università di medicina. Dico: come? E che ci faccio? Eh no, c'è il campus musicale. Dico: ma non capisco, come il campus musicale all'interno eh sì, la musica è un dipartimento che fa parte degli studi complementari, perché chi deve curare la gente deve curare anche l'anima della gente, e quindi deve conoscere la musica, che è quella cosa che... E come dicevo, appunto, in questa università, io seppi poi dopo che era lo stesso luogo dove Socrate si era laureato dottore in medicina. Ma la cosa curiosa fu che una sera mi portarono a fare un'intervista a una televisione locale, diciamo così, e mi ritrovai Socrates in carne e ossa, che mi intervistò,

0: Volle addirittura intervistarmi in italiano, che io gli dissi: ma perché? Perché lui aveva giocato un anno nella Fiorentina, e appena gli presentarono lui dissero che ero italiano, si mise a parlare in italiano, lo parlava anche molto bene, e volle fare l'intervista in italiano e dice: ma chi capisce niente? Perché lo parlano in Brasile? No, mettiamo i sottotitoli. Poi l'ho rivisto varie volte, una persona squisita, purtroppo deceduta prematuramente. E a lui ho voluto dedicare questo brano, perché proprio intanto per la figura che ha rappresentato anche Socrate, soprattutto in Brasile, è stato un personaggio molto importante, anche se in realtà non ha mai vinto niente di importante. Perso la famosa partita dei mondiali di Spagna, no? 3-2 con i 3 gol di Rossi, però un personaggio squisito. E in questa registrazione qui c'è l'ospite speciale al clarinetto, che è Gabriele Mirabassi, che ha voluto suonare insieme a me proprio conoscendomi in Brasile. Cioè, il Brasile è stato il paese che mi ha fatto conoscere anche con Gabriele Mirabassi. Non aveva mai sentito parlare di me in Italia, mentre in Brasile era capitato che 3-4 luoghi dove ero già stato gli dicevano: beh, conoscerai Silvio.
1: Ritrovati in Brasile.

0: abbiamo ora un passaggio di genere, se vogliamo, o geografico. Qui siamo più vicini alla Spagna, giusto?
1: Sì, sì, esattamente. Uno dei progetti con cui ancora mi esibisco in duo col pianista argentino Federico Lechner, che è nato a Buenos Aires ma è cresciuto a Madrid e vive a Madrid, e di conseguenza con questo progetto in duo ci muoviamo spessissimo in Spagna, che è il paese dove io vado più spesso in assoluto di tutti quelli che frequento all'estero. E siccome la Spagna è un po' il grande collettore di tutto quello che la musica latina poi ha sviluppato, e questo brano, che è una mia composizione che si chiama Mestizos, cioè Meticci, è proprio l'insieme, così, un omaggio intanto anche a un lontano periodo dell'Al-Andalus, che è il periodo arabo dell'Andalusia, che è un po' il periodo in cui arrivarono tantissime cose, sono mescolate, parte delle quali sono rimaste sia nella tradizione popolare ispanica e soprattutto sono andate nel nuovo continente e si ritrovano poi nelle musiche latinoamericane, incluso il tango. Infatti questo brano qua ha una base ritmica del palo tango, che è una delle quattro forme base del flamenco, e dalla parola si può intuire che c'è una lontanissima correlazione genealogica con la parola tango, che si trova poi nel continente americano. Ovviamente questo è un brano con un'impostazione jazzistica, per cui il brano, che ha una sua struttura, però in realtà è molto aperto, con parti improvvisate molto evidenti, che è un po' la caratteristica di questo duo con Federico. Il duo sax pianoforte consente,
0: sì.
1: Il nostro è un progetto, facciamo tutta musica nostra praticamente, abbiamo inciso due dischi, sono tutte composizioni nostre tranne Alfonsina El Mar, che è l'unica che non è nostra, e devo dire che appunto consente molta libertà, per cui molto spesso i brani sono su strutture, ma strutture variabili all'interno delle quali ogni concerto
0: cambia.
1: Cambia.
0: Mestizos.

0: Veniamo all'ultimo lavoro, all'ultima fatica di Silvio Zarambani con il Quintetto Rivoluzionario.
1: Sì, anche questa è una genesi molto particolare perché io avevo scritto qualche anno fa al violinista del quintetto. Il quintetto ha lo stesso formato del quintetto tipico piazzoliano, cioè bandoneon, chitarra elettrica, pianoforte, contrabbasso e violino. Avevo scritto al violinista Sebastian per propormi, ero stato varie volte in Argentina, suonavo già con molti musicisti anche importanti, ma mai a questo livello. E mi ero proposto per suonare con l'Orchestra Nacional di musica argentina, Juan de Dios Filiberto, del quale appunto il violinista e il contrabbassista del quintetto fanno parte, ma praticamente mi ignorò. Nel frattempo cosa è successo? 3 anni fa ho fatto un concerto a Palermo con un ensemble del mio conservatorio al Festival Jazz di Palermo, e lì casualmente era presente la biografa di Astor Piazzolla, Maria Susanna Asi. Ci siamo conosciuti, siamo diventati molto amici. E la cosa curiosa è che lei, quando è tornata a Buenos Aires, siccome ovviamente conosceva benissimo il quintetto, ha incontrato il violinista e gli ha detto: guarda, dovresti conoscere questo sassofonista italiano.
0: Già.
1: Lui nemmeno non si ricordava che gli avessi scritto, era già passato qualche anno. Ci siamo trovati, abbiamo concordato un concerto che è stato fatto il 4 marzo dell'anno scorso, 2025. E ovviamente c'era anche Maria Susanna Asti presente, e dopo al concerto è stata lei a insistere sul fatto che avremmo dovuto incidere un disco, perché a detta sua ci disse proprio che un progetto così non esisteva, cioè non essendoci più Piazzolla, e poi soprattutto perché è anche nell'interpretazione dei brani di Astor vengono fatti come si suona oggi a Buenos Aires ai livelli massimi, essendo loro uno dei 3 o 4 gruppi top della scena.
0: E qui non era ancora previsto il sassofono? O c'era già previsto l'utilizzo del sassofono?
1: No, beh, io quando ho fatto il concerto con loro ero già inserito con loro, però non era previsto il disco, cioè doveva essere in realtà un'ipotesi di un progetto futuro. E poi invece abbiamo deciso di fare il disco proprio sul fatto che è stata Maria Susanna Asti a insistere talmente tanto che io poi ho parlato con il mio produttore discografico Gianfranco Borgatti delle Edizioni Borgatti di Bologna, che In 2 secondi ha deciso immediatamente di incidere il disco e fare tutto là, ovviamente non era possibile fare in altro modo. Così poi a novembre sono stato anche ad agosto, ma con un altro progetto mio che abbiamo suonato al Festival Mondiale a Buenos Aires, ma a novembre abbiamo inciso questo nuovo disco che si chiama Piazzolla Massaggià, che tradotto vuol dire sostanzialmente oltre Piazzolla, cioè è un progetto che parte da Piazzolla come si interpreta oggi a Buenos Aires e arriva fino al tango di oggi, cioè gli ultimi 30 anni sostanzialmente, che è il tango appunto già codificato con la terminologia tango siglo XXI, cioè il tango del secolo XXI. Così è nato un disco che di fatto ha come thread union Palermo. Perché dico Palermo? Perché io ho conosciuto Maria Susanna Asti a Palermo, città in Sicilia, e il primo concerto col Quintetto Rivoluzionario l'abbiamo fatto al Bebop Club nel quartiere di Palermo a Buenos Aires. Per cui da Palermo a Palermo,
0: poca strada, c'è mezzo mondo.
1: E quindi è nato questo progetto, e appunto i brani sono 3 composizioni di Astor, tutte e 3 composte in Italia nel 74, Meditango, Novitango, I Años de Soledad, 3 composizioni mie, 1 nuova dedicata a Piazzolla e 2 dei miei tanghi storici. E poi c'è una composizione del pianista Cristian Zárate, una di un chitarrista argentino che vive a Parigi, che è Leonardo Sanchez, e una composizione che hanno fatto il chitarrista e il pianista messi assieme. Tutti i brani sono arrangiati da Cristian Zárate, che è il direttore musicale del quintetto del progetto, che comprende anche Joaquín Benítez Chitegroschi al bandoneon, Esteban Falavella alla chitarra elettrica semiacustica, Sebastian Prusak al violino e Sergio Rivas al contrabbasso, oltre che il sottoscritto al sax soprano.
0: Bene, allora iniziamo ad ascoltare questo lavoro. Il primo brano è Buenos Aires.
1: Il regresso, in italiano Buenos Aires e ritorno.
0: Benissimo, facciamoci questo viaggio a Buenos Aires e ritorno.

0: Allora, il tango è un mondo, quindi è come parlare di un universo che ingloba tanti sistemi solari, tanti pianeti. E ogni sistema solare ha le proprie caratteristiche e ogni pianeta ancora di più. Il tango è sostanzialmente la cultura di Buenos Aires, e fa riferimento a Buenos Aires, non l'Argentina. L'Argentina ha il folklore, il rock nazionale, e Buenos Aires ha principalmente il tango, che si modifica e si ristruttura in base a come sviluppa la società nelle varie epoche. Quindi fin dalle origini ai giorni nostri, ovviamente il tango non può essere lo stesso, almeno che non si storicizzi quello del passato, ovviamente, così come si suona la musica barocca, per dire, no? E, in realtà Buenos Aires il tango è tante cose, e molto spesso quando sono andato a Buenos Aires anche con i miei allievi, perché sono andato anche con un progetto del mio conservatorio, e mi bastava sedere in un bar in uno degli incroci principali di Buenos Aires, e già quello era tango, perché il tango è il modo di vivere, di essere del porteño, cioè dell'abitante di Buenos Aires. Cambia anche da quartiere a quartiere, per cui abbiamo quartieri dove si suona un certo tipo di tango, si balla un certo modo il tango, e in altri che si balla in modo differente. Ma il tango ingloba tutte le forme d'arte, la musica, il ballo ovviamente, la poesia, la filosofia, la psicologia, il teatro è stato fondamentale per l'intromissione di altre musiche tra fine 800 e inizio 900, per esempio. E tutte le forme d'arte, il cinema, sono inglobate nel tango ancora oggi. E chiaramente il veicolo promozionale che va per la maggiore è il ballo, cioè è il prodotto, diciamo così, del tango che più si è commercializzato a livello internazionale.
1: Qui viene la domanda, visto che da noi, in Romagna, in Emilia Romagna in particolare, contavo, ci sono 40 milonghe.
0: Sì, questo è un fenomeno mondiale, in tutti i paesi è così. In Italia sicuramente è uno di quelli dove si è il fenomeno proprio del ballo è esploso prepotentemente. C'è però da fare un distinguo che la stragrande maggioranza della gente che non è di Buenos Aires non può sapere, e a volte è anche traumatico. Quando io faccio i corsi di storia del tango, arrivo a questo punto, generalmente li faccio in milonghe, quindi arrivo a un certo punto raccontando come è avvenuto tutta l'evoluzione, lo sviluppo, eccetera eccetera, dove devo far sentire cosa si balla là, come suonano quelli che suonano da ballo là, perché il mondo del tango è tante cose. Per esempio, questo progetto qui che stiamo ascoltando non c'entra nulla col ballo, fa parte del tango da concerto, di un prodotto che viene eseguito in teatri, in club, dove la gente paga per andare a sentire
1: un concerto
0: sì. In festival ovviamente è un tipo di tango che non si può ballare, fatto salvo che non sia un ballerino professionista da spettacolo, cioè da palcoscenico, da scenario, ma in un ambiente di milonga, cioè dove va la persona normale a ballare, assolutamente no, ovviamente, perché il tango ha tanti stili, ha tanti gruppi che suonano in modo completamente differente, no? I famosi pianeti dei vari sistemi solari, e ci sono degli stili che sono completamente diversi pur avendo la radice comune, cioè le radici sono rami differenti dello stesso albero, solo che a volte sono divergenti e quindi sono, quasi non sembrano nemmeno appartenere allo stesso albero. Il tango che si balla nelle milonghe a livello internazionale a Buenos Aires è detto tango for export, e già questo dovrebbe far alzare o accendere una spia rossa,
1: una spia consumistica,
0: che vuol dire che è un tipo di tango, un tipo di prodotto che viene fatto prevalentemente, esclusivamente per un pubblico che arriva da fuori, che vuole un prodotto che è quello che ascolta fuori cosa? Fuori Buenos Aires e dintorni. E per cui anche a Buenos Aires c'è un circuito, perché arriva da fuori e non lo sa, si trova automaticamente incanalato nel circuito consumistico del business,
1: del
0: legato al turismo, sia quello generico, per cui uno compra un pacchetto, sbarca in crociera oppure in aereo, lo portano in hotel, poi lo portano in questi mega locali in stile americano, che sembra più di stare a New York e Buenos Aires, dove ti danno pure da mangiare e ti fanno sti spettacoli di tango che sembra tango acrobatico, una roba super kitsch, musicisti bravissimi, ballerini bravissimi, ma sono lì ovviamente per fare un prodotto di un'oretta, dopodiché se ne vanno a suonare e a ballare, quello come vero. Gli para loro, nel quartiere a fianco o nel locale a fianco, dove i turisti non andranno mai. E la cosa incredibile succede anche nelle milonghe, nel circuito ci sono le milonghe del centro, che sono quelle prevalentemente per turisti, e poi quelle di quartiere, dove raramente c'è un turista. Se c'è, è perché o sta lì da molto tempo, sì, o è entrato nel circuito locale, perché magari ha conosciuto qualcuno che se l'è portato nell'ambiente loro reale. Dopodiché ci sono un sacco di locali dove si va a sentire tango da concerto, ce ne sono tantissimi, bisogna conoscerli. Chiaramente loro stessi non fanno molto per pubblicizzarlo fuori, perché sanno benissimo che la stragrande maggioranza della gente che viene da fuori vuole il tango che già conosce, cioè una sorta di McDonald's,
1: sì, sì.
0: Cioè vuole quel cibo lì, perché il resto non lo riconosce. E quindi ovviamente, per esempio, come dico sempre, gli ultimi 30 anni della storia del tango fuori da Buenos Aires, con l'eccezione un po' del Nord America, un po' del Nord Europa e un po' dell'Asia, praticamente sono sconosciuti.
1: Bene. Abbiamo capito cosa gira nelle milonghe emiliane e romagnole. Intanto sentiamo sotto il brano, il prossimo brano.
0: Face à Face, che ha un titolo en français, perché il compositore è uno dei grandi compositori chitarristi di tango contemporaneo, vive però a Parigi, anche se argentino. A Parigi c'è da sempre un'enclave argentina uruguaiana molto numerosa. Parigi è la città che poi ha reso internazionale il tango e ha creato anche la moda del ballo internazionale del tango, quindi che arriva fino alle versioni europee, che inglobano anche quello che è entrato nel liscio nostrano.

0: Il brano seguente si chiama Ologramma, è una composizione di Christian Zárate, che come avrete capito è il personaggio che ha diretto tutta la parte musicale, è uno dei grandissimi pianisti e compositori, arrangiatori del tango contemporaneo, quindi parliamo di una personalità della musica latinoamericana. Questo brano Ologramma è sicuramente uno dei brani più avanguardisti del progetto. Molti di coloro che l'hanno sentito gli dà un'idea un po' di un brano contemporaneo,
1: sì, dove,
0: perché come poi anche Face a Face, il brano che abbiamo ascoltato due tracce precedenti, sono brani con continua poliritmia e politonalità, e quindi ci troviamo di fronte ovviamente a un tipo di scrittura molto, molto avanguardista, che però è, ripeto, fa parte del linguaggio attuale del tango concertistico contemporaneo, quindi diciamo che è una novità per chi non conosce il tango contemporaneo.
1: Esatto, quindi ascoltiamo Ologramma,
0: che è una milonga.

Oh, il brano successivo si chiama Piassolando, è una mia composizione, una delle mie ultime composizioni, proprio, e quindi nuovo, un brano nuovo, che ho composto dedicandolo ad Astor e componendo, usando alcuni dei paradigmi tipici dello stile piassoliano, per esempio il tema fugato, che si sente bene all'inizio con le 5-4 voci che entrano in successione, il tema, la struttura monotematica, praticamente ha una sola struttura che continua con continue variazioni, e tutta una serie ovviamente di schemi ritmici armonici tipici piazzoliani.

0: Silvio Zalambani nasce a Fusignano nella terra del liscio. Come mai, come finisci a fare tango a Buenos Aires?
1: Beh, allora, intanto ti correggo, perché Fusignano sarebbe la terra di Arcangelo Corelli, che è uno dei padri della musica barocca.
0: È vero.
1: Però i miei trascorsi, soprattutto giovanili, hanno avuto a che fare anche con liscio, perché suonando... Io inizialmente ho iniziato a studiare con clarinetto, poi sono passato al sax, che è effettivamente lo strumento mio, che ho sempre sentito realmente a mio agio. E nei primi anni da ragazzo ho avuto esperienze con orchestre di liscio a livello anche professionale, fino a quando poi non mi sono dedicato, diciamo, a uno studio strumentale più specifico, e ho abbandonato quel percorso lì. Per me all'epoca il tango era quello, cioè quello che si suonava, la comparsita, il cioclo in quella versione lì, e per me il tango esisteva solo quello, fino a quando non ho scoperto in conservatorio, nei miei studi di sassofono classico, tra l'altro, qualcuno mi ha fatto scoprire alcuni brani di Astor Piazzolla. Poi un amico argentino, o meglio, un ragazzo che poi è diventato uno dei miei grandi amici, Rubén Costanzo, mi ha fatto scoprire come suonava realmente Piazzolla, e mi sono reso conto che ovviamente Piazzolla suonato classico, come facevo io, come fanno la maggior parte delle persone in giro per il mondo, non aveva nulla a che vedere con quella musica là. E da lì è partito un lunghissimo percorso, parliamo di più di 30 anni, che mi ha portato a scoprire questa musica, avvicinarmi sempre più a quella terra, a quel linguaggio che è quello tipico di Buenos Aires. E, certo, all'epoca non avrei mai immaginato di arrivare fino a questo punto, lo dico con tutta sincerità, perché praticamente sono andato da un estremo all'altro, però in realtà fa parte dello stesso percorso, c'è un punto di partenza e per adesso è un punto di arrivo che però sarà il punto di partenza, sì, per qualcosa.
0: Esatto, quindi c'è un'evoluzione che non si sa dove arriva.
1: Sì.
0: Bene, allora stiamo arrivando all'ultimo brano, si chiama Nostalgia del presente,
1: sì,
0: che è un brano tuo.
1: Così come Buenos Aires e Ritorno, il primo brano che abbiamo sentito, sono due brani che nacquero nel mio primo viaggio a Buenos Aires, nel Natale del 97, quando non avrei mai immaginato. Il titolo di Buenos Aires e Ritorno era quasi benaugurale, cioè che potessi tornare a Buenos Aires. Non avrei mai immaginato di tornarci varie volte, soprattutto andarci a suonare nei festival, nei posti più esclusivi e con musicisti del genere come sono questi del Quintetto Rivoluzionario. E Nostalgia del presente, come Buenos Aires e Ritorno, in questa nuova versione, come ho già detto in varie interviste, incise in questo disco con questi arrangiamenti, è un po' come siano rinati, o meglio tornati a casa loro, perché sono nati là. Certo, io li ho suonati qua con vari progetti, benissimo, però suonati con loro, nel loro modo di suonare, nel loro linguaggio, che così nessuno suona fuori Buenos Aires, a meno che non venga da di là, ve lo posso dire tranquillamente. Diventano argentini al 100%. Nostalgia del presente è anche il titolo di una poesia di Borges a cui io ho rubato il titolo, perché non riuscivo a trovare un titolo per questo brano finché non scoprì questa poesia, questo breve poema che aveva lo stesso sentire della musica che avevo composto, e quindi gli ho preso il titolo e l'ho messo al mio brano.

0: A questo punto siamo veramente arrivati agli sgoccioli, alla conclusione di questa puntata dedicata al tango con ospite Silvio Zalambani. Ricordiamo che i suoi lavori sono editi da Borgatti.
1: Sì, dalle edizioni musicali Borgatti di Bologna.
0: E quindi li troverete questi lavori disponibili in CD ma anche in vinile?
1: Allora, fino a fine luglio solo online, ma da fine luglio sarà disponibile nel formato compact CD e da fine settembre anche in vinile.
0: Anche quindi avete fatto le registrazioni in analogico?
1: Sì, sì.
0: E quindi riportate in vinile. Bene, ricordiamo il tuo sito web.
1: www.silviozalambani.com,
0: dove potete trovare la biografia completa, che sono svariate pagine.
1: In realtà è abbreviata, eh?
0: Quella breve, quindi quella lunga non c'è.
1: Esatto,
0: stato...
1: quella lunga l'ho persa.
0: Bene, grazie agli ascoltatori di Radio Talpa, del progetto Made in Romagna. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ringraziamo di nuovo Silvio Zalambani per la disponibilità a parlarci di tango.
1: Grazie a te e grazie a voi.

Ciao a tutti, bentornati a Zoe, come ogni mercoledì e sabato dalle 13 alle 14 sulle onde di Radio Talpa, in compagnia di Stefano per 60 minuti di musica fra novità in uscita e tante gemme dal passato da riportare alla luce. L'estate direi che è definitivamente tramontata. Per qualcuno questo significa un po' come lo spegnimento del periodo più bello, perché l'autunno viene visto come una stagione in cui le cose belle sfioriscono e poi scompaiono. Per altri, come sottoscritto invece, settembre è il mese in cui tutto ricomincia, le scuole, il lavoro, ma anche per chi ha questa passione, le uscite musicali. E oggi avremo l'occasione di ascoltarne alcune particolarmente importanti. Ma il primo pezzo di oggi va di diritto a un artista che proprio questa settimana si esibirà nella sua unica data italiana a Parma. Ovviamente io ci sarò, e come se ci sarò. Quando è stata annunciata la vendita dei biglietti mi sono precipitato a riservare un paio di posti in prima fila per vedere per la prima volta uno dei grandi amori della mia giovinezza. Sto parlando di Mark Almond, e allora quale migliore occasione per ascoltare il brano che apriva e dava il titolo al suo album solista più bello e anche quello più interessante. Lo ascoltiamo insieme, poi riparliamo del concerto. Questa si intitola The Stars We Are.

Non so se sono ancora disponibili i biglietti, nel caso sbrigatevi a prenderli perché il locale non è grande, quindi la disponibilità è gioco forza limitata. Questa domenica, 27 settembre, all'Auditorium Paganini di Parma, Mark Almond in concerto nell'unica data italiana. Come sapete benissimo, Mark Almond è il cantante solista di Soft Cell, un gruppo formato da lui e da Dave Ball, che ha portato ad un successo planetario la cover di Tainted Love, che credo tutti conosciate. Sfortunatamente Dave Ball è mancato qualche mese fa, giusto in tempo per completare il suo ultimo album intitolato Dance Theria. Che verrà pubblicato venerdì, due giorni prima del concerto di Parma, che quindi sarà la primissima occasione per ascoltare qualcosa da quest'ultimo lavoro. Magari potrebbe eseguire proprio la title track, che è quella che stiamo ascoltando, Dance Theria, Soft Cell.

La prima novità della settimana, l'ultimo album postumo dei Soft Cell, Dance Theoria, da cui abbiamo ascoltato il brano omonimo, che è appunto un tributo a uno dei locali più iconici della New York degli anni 70 e 80. Fra le novità in uscita questa settimana, la più importante è certamente il ritorno di Echo and the Bunnymen, che dopo oltre 10 anni pubblicano un album di inediti intitolato Apples for Isaac. Qualche settimana fa abbiamo ascoltato l'anteprima di Brussels is Haunted, ma ora abbiamo fra le mani l'intero LP e possiamo scoprire questa Take Me by the Hand.

Ian McCulloch e Will Sargent, il nucleo storico degli Echo and the Bunnymen, sono tornati e sono più in forma che mai. Apples for Isaac è il nome dell'album. Noi abbiamo ascoltato il brano di apertura, intitolato Take Me by the Hand, tienimi per mano. Let's go.

La nuova uscita di Miley Cyrus, che certamente ascolteremo molto spesso ovunque, si intitolava Best Persuades ed è il primo singolo dal suo 10° album di studio, anch'esso intitolato Best Persuades. Altra novità che attendevamo tutti con trepidazione riguarda una delle più belle realtà del rock del terzo millennio. Loro vengono dall'Irlanda e si chiamano Fontaines D.C.

che di rock potremmo parlare di post-punk. I Fontaines D.C. da Dublino alla conquista del mondo. Anche loro stanno per intraprendere un tour europeo e ci sarà anche una data italiana fra poco, il 26 ottobre a Bologna. Poi torneranno la prossima estate a Roma e a Milano nel mese di giugno 2027. Vi sono piaciute le novità di oggi? Allora è il momento di azionare la macchina del tempo per scoprire quali piccole perle sono andato a riesumare per voi dal passato. A iniziare con un singolo che all'uscita ebbe un successo clamoroso, che sfortunatamente per loro resterà l'unico. Clymie Fisher, Love Changes Everything.

Se dovessi compilare una lista di frasi da scolpire nella pietra come verità universali, questa forse sarebbe la prima e la più importante. Love changes everything. L'amore cambia tutto, perché quando si incontra l'amore, quello vero, tutto il resto passa in secondo piano o comunque assume una luce ed un significato differente. Se avete già incontrato l'amore vero, sapete di cosa sto parlando. Se invece non siete ancora in questa condizione, ogni giorno è quello giusto per seminare in attesa di raccogliere i frutti dell'amore che arriverà.

Seminare i semi dell'amore. In italiano la frase non è particolarmente felice a causa della ripetizione nelle parole seminare e semi. In inglese viene meglio Sowing the Seeds of Love, il nome del terzo album dei Tears for Fears, quello della piena maturità, ed è anche il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Anche i Tears for Fears hanno annunciato un tour per il prossimo anno, ma ancora non si conoscono i dettagli di date e luoghi. Voi restate sintonizzati ogni settimana su Zoe qui a Radio Talpa. Ci penserò io a tenervi informati. Una coppia che ai tempi pochi avrebbero immaginato, ma le cui voci si integrano alla perfezione. Aretha Franklin e George Michael. I knew you were waiting for me. Like a warrior.

Per me ascoltare Aretha Franklin in qualsivoglia occasione è sempre un piacere difficile da descrivere. Quando ha collaborato con altri artisti, mi vengono in mente gli Eurythmics o addirittura Blues Brothers, ha sempre illuminato la scena con la sua luce propria. Anche in questo caso, a fianco di un grande George Michael all'apice della sua carriera solista, il risultato è straordinario. Se siete ancora seduti, è giunto il momento di muovervi. Lo facciamo insieme a CNC Music Factory. Things that make you go, Tutti in piedi, questa è Radio Talpa e state ascoltando Zoe.

CNC Music Factory, ossia la fabbrica musicale dei due DJ Cleville e Cole, che in questo album di enorme successo si sono avvalsi della partecipazione di Freedom Williams, che rappa a più non posso, e di Thelma Davis alla voce solista. L'album era Gonna Make You Sweat e conteneva, oltre al brano omonimo che ancora oggi è presente spessissimo in radio e nei club, altre piccole gemme come Here We Go o come il brano appena ascoltato, che si intitolava Things That Make You Go Hmm.

Ancora una grande cover, niente meno che di un brano portato al successo da Elvis Presley, e qui rielaborato dai Pet Shop Boys. Questa è Always On My Mind.

Always on My Mind, un singolo uscito nel periodo del loro secondo album, quello intitolato Actually, che però non venne incluso nell'album, ma uscì come singolo a sé stante. È giusto ricordare i Pet Shop Boys per le loro hit immortali, ma anche per le loro collaborazioni, come quella con gli Eighth Wonder.

I Pet Shop Boys hanno subito dall'inizio della carriera portato avanti parallelamente collaborazioni con altri artisti come Dusty Springfield o come Liza Minnelli, per la quale produssero un intero album. Fra queste ricordiamo anche questo brano regalato a Patsy Kensith e ai suoi Eighth Wonder. È stata annunciata una nuova raccolta per Mejiyur, si intitolerà Chapters. Ne parliamo dopo, per ora ci ascoltiamo If I Was.

Uscirà il prossimo 13 novembre la nuova raccolta di Major, che si intitolerà Chapters, The Best of Major. La prima parte del titolo, cioè Chapters, capitoli, mi piace molto perché esprime proprio il fatto che sono stati scelti alcuni capitoli della sua opera. Avrei evitato di scrivere The Best of Major perché in realtà alcuni dei suoi brani più celebri non sono compresi nella raccolta. Però ci sono alcune perle che rendono questa uscita imperdibile. Per esempio, Midge ha realizzato una nuova versione di due grandi successi di cui è coautore, ma che sono stati eseguiti da altri. Uno di questi è la celeberrima Fade to Grey dei Visage. Sottolineo il fatto che questa raccolta è dedicata alla sua carriera solistica e non ai brani del gruppo di cui è stato leader, cioè gli Ultravox. Quelli non ci sono, e la cosa ha anche senso, dato che la raccolta con tutto il meglio degli Ultravox è uscita meno di un anno fa. Se proprio ne sentite la nostalgia, Zoe è qui per questo.

Il primo album degli Ultravox, seconda versione, quella appunto capitanata da Midge Ure dopo l'abbandono di John Fox, è anche quello che più di ogni altro ha lasciato il segno nella loro storia. Si intitola Vienna, come il brano che abbiamo ascoltato. Siamo in chiusura e, come i nostri aficionados sanno alla perfezione, noi siamo abituati a salutarci con un brano pieno di energia e oggi lo facciamo insieme a Cher.

Una cover che Cher realizzò per la colonna sonora di un film di cui era coprotagonista, Mermaids, ossia Sirene, con una giovanissima Winona Ryder e una Christina Ricci ancora bambina. È giunto il momento di salutarci, mannaggia! Ma è solo una risentirci, perché la prossima settimana saremo ancora insieme, sempre con il sottoscritto, Stefano, sempre con Zoe, sempre il mercoledì ed il sabato dalle 13 alle 14 e, sva sandia, sempre sulle onde di Radio Talpa. Ciao a tutti!

0: La giornalista Loredana Mendicino conduce Allo Zenith. Protagonisti, personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio Talpa. Io sono Loredana Mendicino e state ascoltando Allo Zenith. Oggi abbiamo deciso di farvi viaggiare senza passaporto, senza aeroporto e soprattutto senza il rischio di perdere la valigia. Eh sì, perché ci basta un collegamento telefonico per varcare i confini e atterrare direttamente in Ucraina. E sottolineiamolo subito, la scelta non è politica. Avremmo potuto spingerci anche fino in Russia, perché oggi qui non ci interessano le frontiere né gli schieramenti, ci interessa l'arte. E l'arte, la musica in particolar modo, ha una straordinaria capacità di attraversare i confini. La nostra ospite di oggi è una cantante e autrice ucraina e porta sulle nostre frequenze un repertorio decisamente inconsueto e proprio per questo ancora più interessante. Lei è Shanna Ltavska, spero di averlo pronunciato correttamente, dopo me lo diranno. Shanna non parla italiano e quindi per evitare che questa piccola impresa internazionale degeneri rapidamente nella Torre di Babele abbiamo con noi anche Rehina Yakimchuk, imprenditrice ucraina, che oggi avrà un compito decisivo: essere la nostra voce ponte. Sarà lei infatti a tradurre la conversazione e a permetterci di attraversare non soltanto una lingua diversa, ma anche un mondo musicale e culturale diverso dal nostro. Shanna, Rehina, buongiorno e benvenute allo Zenith.
2: Buongiorno, buongiorno Loredana. Buongiorno, buongiorno.
1: Shanna, ben trovata. Tu arrivi da Poltava, hai alle spalle molti anni di musica, di palcoscenico e anche esperienze vissute fuori dall'Ucraina. Eppure a un certo punto hai detto una cosa molto interessante, che la vera Shanna Ltavska è nata artisticamente nel 2022. Quindi io vorrei partire proprio da lì e ti chiedo che cosa è successo in quell'anno.
2: Запитує, чи ти з міста Полтава і також, що ти приїхала до нас в Італію напряму з України. Як артистка ти народилася і почала активну діяльність 22-го року. Що саме сталося 22-го року?
3: 22-го року почалася велика повномасштабна війна. І до цього я була артистка вже, але я себе шукала в різних жанрах. Але сам переломний момент у мене відбувся в 22-му році, коли... З початком війни я написала патріотичну пісню, яка висвітлювала події того часу, і все, я стала звісною.
2: Ha iniziato a cantare nel 2022 e ha cambiato lo stile nel 2022, proprio quando è scoppiata la guerra in Ucraina, e lei ha cambiato stile di cantare. La prima canzone che ha fatto diventare famosa dopo 2022, dopo aver cambiato lo stile, era una canzone patriottica, e da lì, dal 2022, ha iniziato a cantare solo in ucraino, anche se prima cantava anche l'altra lingua. Da 2022 ha deciso decisamente non cantare più in questa lingua, però ha cambiato anche lo stile. E la prima canzone ha fatto diventare veramente famosa, dopo di cui sono state scritte anche le altre canzoni, perché Shanna, oltre a cantare, anche la scrittrice dei testi delle sue canzoni.
1: Quindi in questo caso la guerra ha risvegliato in lei uno spirito patriottico?
2: Запитує, саме через війну в тобі пробудився більш патріотичний, скажімо так, відчуття патріотизму, що ти перестала співати іншими мовами, іншою мовою, а співала українською мовою?
3: Так, саме як і у багатьох українців, в 22-му році відбувся переломний момент у моєму житті, і ми, навіть ті, хто спілкувалися колись артисти російською мовою, ми перестали це робити і не співаємо більше, і так само я не співаємо на іншій мові, крім української.
2: Sì, dal 2022, anche se parlava russo, cantava russo, non solo lei, ma tanta gente di arte ha deciso per se stessi, perché non sono mai spinti da nessuno, di non usare più questa lingua perché non si sentivano. Ha tradotto tutte le canzoni scritte prima nella lingua ucraina e da 2022, anche se invitavano nelle feste dove poteva cantare russo, ha evitato, però è la sua scelta personale, come la scelta anche di diversi altri cantanti e diversa gente di arte che sta lavorando, ha deciso di lavorare in Ucraina e andare avanti, e dice che sì, da lì ha cambiato, perché ripeto, anche parlare nella vita privata parlava prima russo.
1: Bene, allora facciamo un piccolo esperimento radiofonico. Tu ci hai appena raccontato che nel 2022 qualcosa è cambiato. Noi adesso proviamo a capire se questo cambiamento si sente davvero anche nella musica. Partiamo dalla Shanna di prima, ascoltiamo un brano che hai inciso prima del 2022 e poi torniamo qui a commentarlo insieme. Regina, a te il compito di annunciarci il titolo e se vuoi raccontarci anche qualcosa in merito al contenuto del brano, molto volentieri.
2: Deve cantare questa canzone, racconterò solo. Aveva la canzone Tieni bandiera nelle mani, che è una canzone anche un po' satirica, come salutare un uomo che non è delle tue scelte, non entra nelle tue canoni. Adesso ha tradotto questa canzone in ucraino, però sì, cantava prima.

0: certe non accetta più in questa lingua, perciò dice che è stato difficile, però il cambiamento si vede al giorno di oggi e non vorrebbe tornare indietro.
1: E allora facciamo volentieri un passo avanti, superiamo il 2022 e ascoltiamo uno dei brani che appartengono proprio al momento della tua svolta, quello in cui comincia a prendere forma la Shanna che conosciamo oggi. Poi torniamo qui e ce lo racconti. Regina, qual è il titolo?
0: Яку саме пісню ти могла би назвати, яка от прям світ знав про тебе, Україна, світ, артисти, от яка пісня, от кажу, Жанна Алтавська, і одразу в голову приходить ця пісня, як би назвати, яка б ти пісню обрала?
2: Мільйони поцілунків і дівчина картинка.
0: Мільйони ді баці, мільйони ді баці, e poi La ragazza immagine, La ragazza quadri, non so come tradurre proprio perfettamente, e poi ascolteremo così da lì si capisce. Queste due canzoni veramente rappresentano subito, appena senti, dici guarda sì, ma anche quando chiediamo di cantare bis, scelgono sempre queste due canzoni.
1: E allora le mandiamo in successione e le ascoltiamo.

0: Eccoci qui di nuovo su Radio Talpa, io sono Loredana Mendicino, state ascoltando Allo Zenit e oggi siamo in compagnia della cantante e autrice ucraina Shanna Ltavska. Insieme a lei abbiamo Rehina Yakimchuk che sta traducendo per noi e rendendo possibile questa conversazione a tre.
1: Я вже вдруге в Італії, і вперше була в Паляниці, приїхала і вдруге в Паляницю. Чому сюди? Тому що тут добре, мені тут подобається, тут красива і класна господарка Регіна, яка усім серцем любить українську пісню, любить Україну, тому українські традиції, висвітлює їх тут і... Все робить для того, щоб українцю хоч трошки було, як кажуть, по-домашньому. Тому ми приїжджаємо, нам уже, мені вже третій раз хочеться приїхати, якщо чесно, тут дуже класно. Тому я вже навіть думаю про те, що треба щось написати італійською.
2: Shanna, è piaciuta Italia tantissimo. Questa volta è venuta seconda volta. La prima volta ha cantato alla trattoria Paglianizza, la seconda volta perché l'hanno chiesto i nostri ascoltatori di rivederla qui. Anche lei ci ha voluto, anche se siamo un po' pieni adesso in questo mese di concerti, le ha chiesto di venire la seconda volta. È piaciuta tantissimo l'Italia. Abbiamo cercato di vedere più possibile, a vedere il mare, l'ospitalità. E dice Shanna che è arrivato proprio un momento storico di scrivere, perché ripeto che lei è anche autora,
0: autrice, sì.
2: autrice delle sue canzoni, e per quel motivo vorrebbe scrivere una canzone o in italiano oppure che rappresenta la vicinanza tra Ucraina e Italia, perché abbiamo cercato sempre di tradurre anche per i nostri ospiti, che sinceramente questa volta abbiamo avuto metà ospiti ucraini, metà ospiti italiani, che un italiano diceva: guarda, io anche non capendo di cosa si parla, sì, sì, poi ho acceso traduttore per capire meglio i testi, perché mi piaceva tantissimo la musica, sì, e per quel motivo dice: guarda, mi piacerebbe scrivere anche una canzone o in italiano oppure che rappresenta Italia come popolo, come paese bellissimo che a lei ci piace veramente un sacco, e sarebbe una terza volta.
0: Beh, questo per noi è particolarmente interessante, perché Radio Talpa è una radio libera, e una radio libera secondo me deve avere anche il coraggio di fare incontrare mondi che normalmente si ascoltano poco. Quindi oggi proviamo proprio a fare questo, portare un pezzo di cultura musicale ucraina anche al pubblico italiano. E allora facciamolo ancora una volta con la musica. Rehina, che cosa ci fate ascoltare adesso?
2: Просять вибрати пісню, ще про яку ми не говорили до цього, яку хотіли би представити італійцям, які навіть не розуміючи тексту, залюбки би послухали завдячуючи музиці.
1: Я порадила б дві пісні. Одна – це помірна, для того, щоб італійці могли потанцювати з жінками під красиву пісню. Це «Сонний Париж». А з веселих пісень, я думаю, що до вподоби буде пісня «Мільйони поцілунків» або «Лейла».
2: Rappresenterebbe due canzoni che sicuramente già dalla melodia, dalla musica che senti anche senza capire diciamo il testo, sarebbe Parigi addormentata, una canzone leggera, melodica, che la gente può anche ballare ascoltando, e altre due canzoni che sono più leggere sarebbe Leila, che solo ascoltando già ti porta a ballare, perché è proprio tanto melodica e da ballare. Sappiamo che il popolo italiano ci piace tantissimo a ballare.
0: Sì, è vero.
2: E poi un'altra, Milioni di baci. Sinceramente, un signore italiano che è stato al secondo concerto questo mercoledì proprio mi chiedeva: ma di cosa parla che mi va voglia proprio? Ho detto: di milioni di baci. Ecco, giusto, giusto, diceva lui.

0: Chiedo a Gianna se conosce la musica italiana e se c'è un cantante italiano o una cantante italiana che ama particolarmente.
1: Запитую, чи ти знайома взагалі з італійською музикою, і чи знаєш хоча б одного виконавця італійських пісень, якого б ти слухала, чула або знаєш. Або виконавця, або виконавицю.
2: Тото Кутуньо.
0: Тото Кутуньо.
1: Ти дико, non mi sorprende, perché Тото Кутуньо se chiede a mia mamma, se chiede alle mie figlie, era Eros Ramazzotti, Тото Кутуньо erano proprio veramente. O poi parli di qualsiasi cantante che hanno cantato, di cantanti famosi che hanno cantato a Sanremo, sicuramente sì. Poi sinceramente posso aggiungerlo che Maneskin in Ucraina è diventato veramente un gruppo musicale che ascoltano i giovani di oggi, sicuramente. Ascoltando Radio Ucraina sicuramente senti Maneskin anche.
0: E noi siamo molto felici di questo. Gianna, prima di salutarci, devo farti la domanda che accompagna tutti i miei ospiti. Il nostro programma si chiama Allo Zenit, perché lo Zenit è il punto più alto raggiunto dal sole nel cielo. Per noi è diventato il simbolo del punto più alto di un percorso. Ti lascio intanto tradurre e dopo procedo.
1: Радіо називається «Зеніт». Чому називається «Зеніт»? Бо це точка найвища, скажімо так, пункт, куди ти можеш досягти мріями і своїми досягненнями. Тому саме так називається їх радіо. Sì?
0: Il tuo «Зеніт» артистico è già arrivato o lo stai ancora inseguendo?
1: Твій зеніт творчої діяльності, як ти думаєш, уже настав, ти вже до нього дійшла, чи ще потрібно трішки, скажімо так, чи є ще що зробити, до чого наближатися?
2: Возвищення немає меж, як кажуть. Тому взагалі в моїй професії, як, мабуть, і в кожній професії, потрібно працювати, щоб все вище сходинками йти до верху.
1: Dice che miglioramento non ha un punto dove ti fermi. Per quel motivo lei dice che ha bisogno di lavorare tantissimo. Il suo lavoro, la sua professione, come tutti gli altri, più ti migliori, meglio è. E lei dice che ha ancora un sacco di idee da andare avanti e da arrivare a un punto infinito.
0: Questo è incredibile perché per quanto io non conosca la lingua ucraina avevo intuito quello che mi hai appena tradotto.
1: Quindi... stai passando tanto tempo con gli ucraini, stai attenta che secondo me la prossima intervista faremo che non avrai più bisogno di me perché secondo me impareresti più, sei brava, lo so già, ti conosco e secondo me impareresti prima tu l'ucraino.
0: Beh, ma io ti ringrazio. Ma noi chiudiamo questa nostra piccola avventura internazionale con un ultimo esperimento. Gianna, oggi Regina ha lavorato parecchio per noi, adesso però ti chiediamo di lasciarla riposare per qualche secondo e ti chiediamo se ci regali un saluto in italiano per gli ascoltatori di Radio Talpa.
1: Io due parole, ciao ragazzi, arrivederci.
0: Allora lei lo può ripetere, proviamo, ci proviamo.
1: Ciao ragazzi, arrivederci.
2: Я всім італійцям, всім українцям бажаю гарного дня, бажаю красивого життя і красивих пісень, і миру, всьому мирі.
1: Прошу сказати, так як я кажу, да. Повторити. Хочу дуже почути твою італійську. Ciao ragazzi, arrivederci.
2: Ciao ragazzi, arrivederci.
0: Bravissima!
1: E
0: con Gianna Altavska arriviamo alla fine di questa puntata decisamente internazionale di Allo Zenit. Ai microfoni Loredana Mendicino che vi saluta, cari talpisti e talpiste in ascolto. Torneremo sicuramente a viaggiare nei paesi dell'est, magari in qualche prossima puntata, se vi sarà gradito. Nel frattempo non andate troppo lontano, restate qui su Radio Talpa e lasciatevi accompagnare dalle selezioni musicali dei nostri Talpa Boys and Girls. Allo Zenit per oggi si chiude qui, vi do appuntamento a giovedì prossimo con un nuovo ospite e una nuova storia da portare allo Zenit.
3: La giornalista Loredana Mendicino vi dà appuntamento con le grandi storie di Allo Zenit giovedì prossimo, sempre alle ore 13, sempre in esclusiva su Radio Talpa.
4: State ascoltando Radio Talpa.
5: You are listening to Radio Talpa.
4: Ustedes están escuchando Radio Talpa.
6: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

0: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.
1: Musica che Storia vi accoglie con un nuovo episodio. La voce di Giovanni Guidi vi porterà alla scoperta di un personaggio che ha cambiato le regole della musica. Francis Grasso, conosciuto come Francis DJ, è stato un pioniere del disc jockey da club. È noto soprattutto per aver inventato, alla fine degli anni 60, ciò che oggi è considerato fondamentale tra i DJ, vale a dire la tecnica di sincronizzare i tempi di due canzoni per consentire una transizione graduale tra di loro in una serie di musica ininterrotta. Francis ha iniziato la sua carriera come DJ nel 1968 in un nightclub di New York chiamato Salvation, situato in cima ad un grattacielo a Central Park. Durante una visita al club, per caso, gli è stato chiesto di sostituire il DJ resident, Terry Noel, che non si era presentato in orario quella sera. E nonostante fosse dietro il giradischi per la prima volta, non ha avuto paura di affrontare la folla. In origine, infatti, era un ballerino ed è per questo che poteva davvero sentire e capire cosa si aspettava una folla da un DJ.

Quando finalmente ha ottenuto delle serate regolari, ha iniziato a rendersi conto che il modo migliore per mantenere la folla sulla pista da ballo era di creare un mix di musica non stop. Fu così che Grasso introdusse nella scena disco una tecnica già utilizzata da molti anni nell'industria radiofonica, il trucco dello slittamento, che consiste nel tenere un disco mentre il giradischi ruota sotto e poi rilasciarlo al momento giusto grazie all'uso delle cuffie. Grasso è stato anche il primo DJ al di fuori delle stazioni radio a richiedere le cuffie come parte del suo setup. Successivamente inventò una tecnica chiamata beat matching, che consiste nel mixare due dischi insieme cercando di abbinare i ritmi. Per fare ciò avrebbe suonato due canzoni contemporaneamente il più a lungo possibile, un compito molto difficile all'epoca, considerando che i giradischi che Grasso usava allora non avevano tutte le funzioni e le comodità di quelli moderni. Allora non potevi regolare la velocità, dovevi cogliere il momento giusto, non c'era spazio per errori e non potevi giocare al recupero. Tutto quello che dovevi fare era iniziare al momento giusto. Ci volevano abilità e buone orecchie. Nessuno era disposto a tenere due tracce assieme così a lungo. Le possibilità di errori erano tante, ma per Francis era naturale, una seconda natura.

Ben presto la sua tecnica ha iniziato a diffondersi in tutti gli Stati Uniti e poi in tutto il mondo, gettando le basi per la moderna tecnica del DJ da club e della figura del DJ come artista. Sebbene le tecniche che usava sembrino semplici per gli standard odierni, alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, queste tecniche, insieme al suo stile di programmazione progressivo e innovativo, erano piuttosto rivoluzionarie. Il tutto fatto con LP e 45 giri. Ha inventato il passaggio di I'm a Man di Chicago sopra i gemiti orgasmici di A Lot of Love di Led Zeppelin per creare un mix fortemente erotico che ha anticipato di molti anni la formula dei ritmi di basso e batteria e delle grida d'amore che fu uno dei cliché delle disco. Quello che stava facendo questo pioniere era comporre una musica da discoteca, fino a quel momento inesistente.

All'inizio degli anni 70, in America, i club divennero dei templi e i DJ i loro sacerdoti. Il DJ divenne il protagonista del locale, maestro di cerimonia e psicologo. Doveva usare la sua sensibilità per capire l'umore della folla e scegliere le canzoni giuste. Il DJ era il fulcro del club, quello che si esibiva e quello che le persone volevano vedere. Creava l'atmosfera e dava tono al club. Da ciò è nata la relazione simbiotica tra il DJ e il pubblico, in cui entrambe le parti avevano bisogno l'una dell'altra. Un DJ dovrebbe conoscere a vista l'umore di una folla ed essere in grado di guidarla per tutta la notte. Francis non era interessato in ciò che i clienti volevano. Proponeva un nuovo set esotico di canzoni a cui la folla non avrebbe mai pensato. Ha offerto una performance completa e creativa con una narrazione. Ha dimostrato ai DJ delle generazioni successive il potere nel creare stati d'animo ambientali e catturare la pista da ballo.

Rosie era il primo vero prototipo di mixer, creato per Francis da Alex Rosner nel 1971. Rosner era un tecnico del suono di origine polacca che si trasferì a New York. Si appassionò all'ingegneria audio e in breve divenne un riferimento della vita notturna newyorkese, realizzando gli impianti audio per club famosi come il Loft, il Gallery e molti altri. L'idea del mixer gli venne per implementare le già strabilianti doti di Francis quando suonava l'Even, altro club newyorkese, dandogli la possibilità di creare meno interruzioni fra i vari brani suonati nei suoi set. Rosie è stato sviluppato modificando un mixer radiofonico della Bozak, allora leader del settore, e divenne il punto di partenza del primo mixer professionale di serie, costruito appunto dalla Bozak con l'aiuto di Rosner stesso. Sui flyer del Sanctuary, dove suonava Francis, accanto all'orario e a ciò che offriva il bar, c'era la scritta Continuous Music, a indicare che il DJ creava un flusso ritmico e sonoro che forniva il sound perfetto per la pista da ballo.

All'inizio degli anni 70, le discoteche underground di New York come il Sanctuary, il Loft, il 10th Floor, il 12 West, l'Infinity, il Flamingo e più tardi anche il Paradise Garage, le Chardin e il Saint hanno generato una cultura della discoteca che ha portato con sé l'uso aperto di droghe, sesso e balli senza sosta per tutta la notte. Nessuno di quelli che c'erano allora e che c'è ancora qui adesso può dimenticarlo. I club, la musica, l'esperienza è rievocata in una foschia quasi psichedelica. Luci stroboscopiche lampeggianti, nitrito di amile, metaqualone, i club intrattengono e stimolano la crescente fiducia dei gruppi emarginati. Afroamericani, lesbiche, gay, latini si mescolano con eterosessuali e hipster nei club di New York e Philadelphia durante la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. In un decennio di crescente frammentazione sociale e scelte di vita, la reazione contro la musica e la cultura rock bianca dominante in America sostiene la scena della musica dance.

L'approccio alla musica nei club newyorkesi è stato completamente diverso da tutto ciò che era venuto prima, ma ha aperto la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo. Nuovi sistemi audio, l'introduzione del mixer e la selezione di brani suonati davano alle persone non solo quello che volevano, ma anche quello che non sapevano di volere più. L'area di esclusività, l'incredibile qualità del suono, l'esperienza viscerale e il nuovo approccio alla riproduzione della musica sono i motivi che hanno reso le serate nei club così desiderate da un numero crescente di persone. La politica del solo invito ha creato un fascino e un senso di attrattiva, poiché solo quelli nella cerchia ristretta di questa scena potevano ottenere l'ingresso. Man mano che la disco si faceva strada nel mainstream, iniziò a perdere la sua anima. Ha iniziato a perdere l'aspetto comunitario che ha dato vita alla scena. La discoteca è passata dall'affare di pochi significativi a una mania mondiale, è una merce dell'industria dell'intrattenimento.

In ogni DJ set il flusso musicale è fondamentale. Catturare l'energia della folla e restituire loro quell'energia attraverso la traccia successiva lo avevo imparato leggendo i dischi. Se guardi attentamente un vinile, spiegava, puoi vedere quali parti sono vocali e quali parti sono musicali. Al giorno d'oggi, che tu preferisca i CD, i vinili o il digitale, l'unica cosa che conta è come usi ciò che hai. L'attrezzatura e il mezzo possono essere diversi, ma le esigenze del pubblico di oggi sono le stesse di allora. Vogliono essere entusiasti di ciò che stanno ascoltando. Francis smise di fare il DJ nel 1981 e trascorse i suoi anni a Brooklyn, lavorando occasionalmente nell'edilizia. È deceduto il 20 marzo del 2001.

L'intento di questo episodio era quello di riportare alla luce un periodo storico nel quale New York è stato un laboratorio a cielo aperto, un'esplosione di creatività. Posso consigliarvi un paio di libri. New York 1973-1977, 5 anni che hanno rivoluzionato la musica, edito per Codice Edizioni. Ed anche Last Night a DJ Saved My Life, la storia del disc jockey di Bill Brewster e Frank Broughton. Inoltre vi segnalo anche una pellicola, Clute, del 1971, che presenta una breve scena girata nel leggendario nightclub di New York, The Sanctuary, dove si può vedere Francis all'opera. I miei saluti finali premono i vostri ascolti e la vostra curiosità. E l'ultimo pensiero è per coloro che entravano in quei club ed erano in un altro mondo, sentendo di dover essere lì per partecipare ad una rivoluzione musicale. Ciao a tutti!

Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo, per il bella lo so e che bella che sei, di contatto.

E siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo o finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme.

Samantha scende le scale in un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori, che ogni mese devono strappare

Guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto. Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano. E cancellarmi è tutto quel che fai, ma io sono fiero del mio sognare.

Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso.

se nelle piantagioni di cotone avessero avuto le chitarre elettriche. Le cose sarebbero cambiate molto più alla svelta. Jimi Hendrix. E di chitarre elettriche ne puoi sentire a Radio Talpa, Web Radio.

0: Oggi a Ora Musica nello spazio ospiti c'era Roberta Cannone per presentare questo suo nuovo singolo, Amen.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.

leggere parole scavate, scavate in un campo di grano. Le stesse parole che adesso diventano un campo minato. 16 anni ma ancora bambina, quanto è facile dirsi ti amo. Tu mi volevi leggera, io non riuscivo a smettere. Leggera scomparivo piano, come risate in una casa vuota. Diventava pesante riempirla con te, alimentavi il mio senso di colpa. Finivo per saltare i passi quando toccavi quei tasti. 46 chili non sono poi tanti, ma sembra che a te non basti. Sembra che a te non basti.

0: credere.
1: Non ti sposo più, la canzone di Giadi, altra canzone che insomma racconta una storia d'amore abbastanza tormentata, eh? Siamo sulle voci femminili, dopo Giadi, dopo Grace, ecco che torna ora musica Francesca Gallo.

Anche questa settimana la canzone di Francesca Gallo risulta una canzone ad altissima rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, si chiama Leggera e l'hai ascoltata nel nostro spazio quotidiano dedicato appunto agli artisti indipendenti. Sono tornati anche gli Stil Novo, nuovo singolo Appesi a un filo.

0: La nuova canzone di Maurizio Pirovano a rappresentare il suo nuovo album era Commedia Americana.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.
2: Ora musica, le novità del giorno.

0: sopravvivenza.
1: L'indifferenza alla sopravvivenza, questo è il tema di Fabio Cardullo nella sua nuova canzone. Fabio Cardullo, conosciuto artisticamente anche come Lampion Guitar, abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata con lui e ci ha raccontato insomma questa doppia immagine, no? Chitarrista che fa una delle cose e poi il cantautore che fa queste canzoni. Tra l'altro lui ha partecipato al premio Lucio Dalla con importanti riconoscimenti.

0: santo.
1: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
4: Ah, se in questo silenzio, con questa purezza, tu diventassi terra tra le mie braccia. In questo silenzio, con questa purezza, tra le mie braccia, soltanto l'ombrello dei miei capelli, quando il terreno del mio giovane corpo ti beve come una pioggia delicata o una carezza di luna.

per le pendici umide trema un poco. La forza, in lunghi anni acquistata a soffrire, viene meno e la piccola scienza si disarma. Il sorriso virile non ha più la sua calma. Tu chi sei, che aspettavi invisibile, appostata a una svolta dell'età finché fosse la tua ora? Ti devo questo tempo di gratitudine ed altrettanto dolore. Ed ora inquietudine si insinua, penetra queste prime notti estive, invade il muro ancora caldo, segue il volo delle lucciole sulle aie, si inselva nelle viottole, ove a un tratto, nell'abbaglio dei fari, la lepre saetta. Cara, come ho potuto non intendere? La vita era sospesa, tutta, come questa veglia. C'è da piangere, a pensare come ho sciupato questa lunga attesa, con tante parole inadeguate, con tanti atti inconsulti, irreparabili. E ora ferito dico, non importa, purché il supplizio abbia fine. La salvezza sperata così non si conviene né a te né ad altri come te. La pace, se verrà, ti verrà per altre vie, più lucide di questa, più sofferte, quando soffrire non ti parrà vano, che anche la pena esiste e deve vivere, trasformarsi in bene tuo ed altrui. La fede è in te, la fede è una persona. Questa canzone non ha più parole.

l'albatro. Talvolta, per distrarsi, l'agente d'equipaggio fa prigioniero un albatro, grande uccello dei mari, mentre segue indolente compagno di viaggio il veliero che scivola sopra gli abissi amari. L'hanno appena deposto sull'assito fatale e quel re dell'azzurro, goffo, con sforzi estremi si trascina. Pietose gli pendono ora l'ale candide giù dai fianchi, simili a stanchi remi. Poco fa così splendido il volatore, ed ecco, ora è brutto e ridicolo, fra la ciurmaglia.

gli ignava. Chi con la pipa accesa lo stuzzica sul becco, chi zoppicando irride l'infermo che volava. Anche il poeta, un albatro, dalle nubi egli sfida la tempesta e l'arciere nella sua corsa franca. Esule sulla terra, fra gli schermi e le strida, l'impacciano le grandi ali e maldestro arranca.

Oh mia poesia, salvami. Per venire a te scampo alle invitte braccia del demonio. Nel sogno bugiardo agguanta la mia gonna la sua fiamma e io vorrei morire per i mille patimenti che mi infligge. Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte. Mia dolce, chiara, bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scaglia al profondo perché ti dia le risonanze nuove. E se torno dal chiuso dell'inferno, torno perché tu sei la primavera. Perché dunque rifiuti me, germoglio, casto germoglio.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
2: Greetings, this is Jerry Eicher from the old Hippie Bluegrass Show. Tune in Saturdays to Radio Talpa of Cattolica. You will hear the best of bluegrass and old-time music. So if you want to hear some great picking and carrying on, get your dancing shoes on, or just kick back and listen to Radio Talpa of Cattolica, to the old Hippie Bluegrass Show.

I testi di Zerastarchai dello Stato Notando parlano del tempo che viviamo, proteste, speranze, crisi personali e collettive. Non sono slogan, ma racconti che si aprono in immagini e versi. In concerto, come ad esempio nel 50° San Francisco Free Folk Festival, ha saputo trasformare una frase semplice come Power to the people in un momento collettivo, con il pugno alzato e il pubblico che risponde. È la dimostrazione che la sua musica non è solo ascolto, ma partecipazione. Spesso è accompagnata da una chitarra e da un altro chitarrista, ma Zera sa bilanciare lirismo e ritmo. Sul palco emerge la sua capacità di tenere insieme l'intimità del folk e la forza ritmica dell'hip hop. Pochi strumenti, grande presenza scenica, parole che arrivano dritte

e i critici l'hanno definita una delle esibizioni più distintive di quel festival a San Francisco e il pubblico giovane la segue con tanto entusiasmo. Il prossimo brano che voglio porre alla vostra attenzione si chiama Dreams, Sogni, una canzone sul credere nei propri sogni e lavorare su di essi passo dopo passo. I tuoi sogni sono i semi che Dio ha piantato nel tuo cuore e bisogna usare i doni che ti ha fatto e che ti distinguono dagli altri. Quel talento che possiedi, non sederti su di esso, ma svilupparlo. Credi nei tuoi sogni, vai avanti e non vacillare, perché chi crede e realizza, Dio lo favorisce. Un sogno è solo un'idea finché non farai molti piccoli passi per mettere in atto quel sogno. Dreams, Zera Starchild. A dream.

Questa artista, Zera Starchild, è interessante perché parla a più generazioni. Chi ama la tradizione folk trova nelle sue melodie un terreno familiare. Chi ascolta musica su piattaforme brevi trova nei suoi versi un linguaggio immediato. È una voce che unisce, che invita a pensare e a muoversi. E allora, se cercate canzoni che siano al tempo stesso intime e politiche, melodiche e ritmate, beh, questo lavoro di Oracle è un disco da esplorare ed è quello che noi oggi stiamo facendo insieme a voi.

Ancora un brano che ci invita a pensare, si chiama Make Up Your Mind, deciditi. Se potessi parlare al mio io più giovane, questa canzone sarebbe quella che io direi. Decidi, se non sai dove stai andando, non importa quale strada prendi, e con così tante persone che dicono fingi finché non ce la fai, chi può dire cosa sia falso? Cerca semplicemente di andare avanti cantando la tua canzone. L'autenticità è la tua armatura, quindi indossala forte e andiamo avanti. Una scelta alla volta, il percorso si aprirà quando prenderai.

Uno dei motivi per i quali adoro questo pezzo è che non venne mai suonato dal vivo dai quattro di Liverpool, e la prima volta che uno di loro lo fece fu Paul McCartney a Bologna, e io ero fra il pubblico. In realtà questo brano è stato composto principalmente da John Lennon, e tutto l'album Rubber Soul in fondo fu il trionfo di John, perché i brani più importanti sono i suoi: Norwegian Wood, Girl, In My Life. E allora, per par condicio, ascoltiamo anche Sir Paul, che qui è insieme a Stevie Wonder.

Ebony and Ivory, un capolavoro che ancora oggi non smette di essere attuale grazie alla semplicità con cui ci spiega quanto sia assurdo il razzismo. L'ebano e l'avorio vivono insieme in perfetta armonia, uno a fianco all'altro nei tasti bianchi e neri del pianoforte. Perché noi non possiamo fare lo stesso? Tenete presente che questo brano, in cui Paul McCartney duetta con Stevie Wonder, esce nel 1982, quando il mondo su questo tema è ancora molto diviso. Basti pensare che in Sudafrica vige ancora l'apartheid, quindi è un'azione piuttosto coraggiosa. Adesso però passiamo davvero all'ascolto delle nuove uscite, cominciando con un'artista britannica di origine filippina. Il suo nome è Beatrice Laius, ma si fa chiamare Bibadubi, e i nostri ascoltatori più affezionati ricorderanno che qui a Zoe lanciammo il suo disco d'esordio proprio il giorno in cui uscì, un paio di anni fa ormai. È da poco uscito il suo secondo lavoro, intitolato Pylon, dal quale ascoltiamo questa Memories.

Secondo la stessa Biba Dubi, questa è una delle canzoni più allegre di tutto l'album, nonostante le parole siano piuttosto profonde. Parla di come rimanere aggrappati ai ricordi piacevoli del passato, che può diventare anche fonte di tristezza, perché quei momenti sono già finiti e non potranno mai tornare esattamente come erano. Restiamo in Inghilterra, nella splendida contea del Leicestershire, dove un gruppo di ragazzi ribelli sta creando un suono che fonde psichedelia, disco dance e rock puro in una esplosione di energia incredibile. Sono i Kasabian, giunti al loro nono album, e se pensiamo che ben 7 hanno raggiunto il primo posto nella classifica UK, possiamo considerarli una garanzia. Questa è Silver Apple Eyes.

ormai i Kasabian sono sulla scena da 30 anni, essendo nati nel 1997, ma la loro musica continua ad essere attuale. Il loro ultimo album si intitola Act 3, dal quale abbiamo ascoltato Silver Apple Eyes. Questa è sicuramente una grande novità. Esce il 20° album degli Erasure, cioè Vince Clark ed Andy Bell. Si intitolerà Radio Radio e noi ci ascoltiamo il primo estratto, che è intitolato Wings of Love.

0: radiotalpa.it. I'm a real wild one. Wild
1: one. Wild one. Wild one. Se si parla di energia, il re Iguana non prende lezioni da nessuno. Iggy Pop, che sta per compiere 80 anni, in una cover di Johnny O'Keefe, che fa propria con la sua forte personalità e con l'aiuto alla produzione dell'eterno amico David Bowie. L'album risale al 1986, si intitolava Bla Bla Bla, in perfetta sintonia con il personaggio. Quella che stiamo per ascoltare si chiama Real Wild Child. Well,

Era l'eterno Iggy Pop con la sua Real Wild Child. Voi siete sempre all'ascolto di Radio Talpa. Un altro artista che ha fatto dell'energia ma anche dello stile, dello charme la sua cifra stilistica è certamente Robert Palmer. Probabilmente il suo maggior successo insieme a Johnny and Mary è questa Addicted to Love.

forse l'unica dipendenza che valga davvero la pena di avere. Addicted to Love. In realtà Robert aveva ideato il brano pensando a un duetto con Chaka Khan, ma l'etichetta di Chaka non le permise di cantare per un'altra casa discografica. Così Robert Palmer si mise a rielaborare tutto in chiave solistica. Ricorderete certamente il video, che è diventato forse più famoso dello stesso brano, in cui Robert è accompagnato da una band di modelle bellissime ma fredde e impassibili. Era la rappresentazione perfetta di questo brano. Dopo tutta questa adrenalina ci rilassiamo un po' con Eddie Brickell.

Eddie Brickell and the New Bohemians rappresentano un momento particolare della musica alternativa americana. Siamo nel 1988, mentre il resto della scena rock stava andando verso il grunge, questi ragazzi della scena di Dallas stavano creando qualcosa di completamente diverso, una sorta, come dire, di jazz alternativo, di folk rock con un tocco di funk. Incredibilmente fu un enorme successo commerciale che non riuscirono mai più a ripetere. Restiamo in questa atmosfera rilassata e lo facciamo spostandoci in quel paradiso tropicale che sono le Florida Keys, con un gruppo immortale che arriva dall'altra costa degli Stati Uniti, quella californiana. Sto ovviamente parlando dei Beach Boys.

Il primo grande successo dei Beach Boys dopo un lungo periodo di purgatorio, subito dopo i grandissimi fasti degli anni 60 e 70. Infatti questo brano è del 1988 e deve gran parte del suo successo al fatto che venne scelto come colonna sonora del film Cocktail con Tom Cruise. È una celebrazione di luoghi esotici, dalle Bahamas a Bora Bora, da Montego Bay ad Aruba, tutti posti dove vorremmo essere se fossimo in vacanza. Ma che importa a noi che trasmettiamo dal paradiso delle vacanze made in Italy, cioè dalla Riviera Romagnola, che in questi primi giorni autunnali è al suo massimo splendore.

ci siamo rilassati abbastanza, torniamo a fare sul serio. Questo è l'album di esordio di Howard Jones, si chiama Human Sleep e questa è Equality.

Dal primo album di Howard Jones, Humans Live, vennero estratti ben 4 singoli, ma non questo, intitolato Equality, che appunto parla dell'uguaglianza di tutti gli uomini. Howard Jones fa qualcosa di più, decide che il brano verrà pubblicato come singolo solo in Sudafrica, dove, come abbiamo detto anche all'inizio della puntata, in quel periodo vigeva ancora l'apartheid. Una scelta anche in questo caso coraggiosa per un artista che fin dai suoi primi passi nello show business ha sempre posto grande attenzione al tema dei diritti umani. Restiamo in Inghilterra, ma ci spostiamo a Liverpool con una delle band post-punk più influenti ancora oggi. Sono Echo and the Bunnymen.

Buongiorno, buon sabato a tutti. Quindicesima puntata di Disorder. Io sono Gabo e vi auguro una buona oretta di musica. Ci sentiamo dopo. Ciao a tutti.

finisce la quindicesima puntata di Disorder, sempre con i suoni più malati, insomma, degli anni 80 e comunque suoni che derivano da quel periodo. E io vi abbraccio tutti, vi auguro un buon weekend, l'appuntamento è sempre per sabato prossimo dalle 15 alle 16. Ciao!

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Cari amiche e cari amici, una buona giornata ovunque voi siate in questo momento, vi giunga un abbraccio. Da Maurizio benvenuti, io mi trovo come al solito negli studi radiofonici per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e come al solito sono qui davanti a quel microfono che mi accompagna da sempre. Beh, io sono pronto per raccontarvi una storia in musica a cui sono particolarmente legato, perché i due musicisti che oggi saranno protagonisti ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. E allora oggi il nostro viaggio sonoro sarà un viaggio inusuale qui su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro, ma noi, lo sapete, ci piace in qualche modo stimolarvi, stupirvi. E allora, cari ascoltatori, chiudete gli occhi per un po' e immaginate due artisti nati in terre diverse. Lei, Svitlana Remiankova, ucraina, lui, René Perez, venezuelano. Due artisti che portano con sé storie, memorie e melodie. Le loro mani si incontrano sullo stesso respiro musicale. Il violino racconta, la chitarra risponde e insieme tessono un arazzo che parla di bellezza, di lotta e di speranza. A Touch of Sound non è solo un album, è una conversazione intima tra strumenti, culture e tempi diversi. È la prova che la musica classica, quando è suonata con cuore e cura, può parlare a chiunque, senza barriere, senza traduzioni. Il nostro viaggio inizia.

E ora che siamo entrati nel suono di questo Touch of Sound, il nuovo lavoro del Classical Duet, andiamo a conoscere meglio questi due artisti. È un duo che ha sede in Alberta, siamo dunque in Canada, un duo formato dalla virtuosa violinista Svitlana Remiankova e dal chitarrista classico René Perez. Come dicevamo all'inizio, lei è originaria dell'Ucraina, lui del Venezuela. Sono due artisti affascinati e specializzati nella musica del periodo classico dal 1750 al 1850, in particolare nelle composizioni tedesche di Joseph Kufner e nelle opere italiane di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani, oltre naturalmente a tanti altri musicisti. I loro studi avanzati e la loro formazione permettono loro di trasportare gli ascoltatori attraverso un ricco arazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

In questo secondo album del classical duet che si chiama Touch of Sound, troviamo un programma che attraversa più di 3 secoli di musica. Attraverso arrangiamenti pensati e misurati, il duo mette in luce l'intimità e il colore di violino e chitarra, mostrando come questi strumenti possano rispondersi, dialogare e trasformare brani originariamente pensati per altre formazioni in un'esperienza cameristica ravvicinata. In questo lavoro troviamo artisti come Giuseppe Torelli, Antonio Vivaldi, Johann Baptist Wonal, Niccolò Paganini, Joseph Kaffner, e in un tocco profondamente personale che andremo ad ascoltare in seguito, Miroslav Skorik. Ora invece, tratto da questo secondo album dei Classical Duet, ci andiamo ad ascoltare Antonio Vivaldi.

L'album non è solo una raccolta di pezzi, è un percorso emotivo. Le scelte di arrangiamento firmate anche da Robert Brower e Riccardo Grazer, oltre che dallo stesso duo naturalmente, cercano di preservare il carattere originale delle opere, ma allo stesso tempo di rivelare nuove sfumature attraverso il rapporto sonoro tra violino e chitarra. In alcuni momenti ascolterete scambi lirici, in altri passaggi virtuosistici che mostrano la tecnica e la complicità degli interpreti. Ora soffermiamoci su Melody di Miroslav Skorik. Questa versione, proposta in questo album, assume un significato speciale. Nata come pezzo di grande intensità lirica, è diventata negli ultimi anni un simbolo di ricordo, dolore e speranza per il popolo ucraino. Nel riarrangiamento per violino e chitarra, il brano si apre con battiti che evocano tristezza e perdita. Poi, attraverso modulazioni e cambi metrici, si trasforma in un'espressione di rabbia e resilienza. Infine, chiude con un finale che, pur forte, conserva una delicatezza che implora speranza. Per Svitlana e René, questo pezzo è personale. Racconta storie di vita, di perdita e di attesa e diventa ponte tra la loro esperienza individuale e l'ascoltatore. E allora, ascoltiamolo in silenzio.

Cari amiche e cari amici, credo dunque che oggi in qualche modo Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, grazie a questi due musicisti, siamo stati capaci di regalarvi momenti di pura eleganza. Abbiamo sentito il passato risuonare nel presente e a trovare nelle note che abbiamo ascoltato un riflesso delle nostre storie comuni, fragili, resistenti, sempre in cerca di speranza. Così, se vi ha toccato qualcosa di quello che avete ascoltato, condividetelo. Portate questa musica con voi, fatela risuonare nelle vostre stanze, nei vostri viaggi, nelle vostre pause. Supportate il lavoro di chi, come René Svitlana, dedica la propria vita a trasformare la storia musicale in un dialogo vivo e umano. Per chi volesse approfondire, l'album A Touch of Sound è uscito in questi giorni per Leaf Music Distribution. Cercatelo sulle piattaforme digitali o seguite il Classical Duet per aggiornamenti sui concerti e le loro prossime uscite. Grazie per averci ascoltato. Io sono Maurizio Benvenuti. Vi do come al solito appuntamento alla prossima storia, perché qui a Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo davvero tante storie da raccontarvi.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata, io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, pronto a raccontarvi un'altra storia in musica. E questa storia parla al femminile, perché sono tante, sono brave, sperimentano, non cedono a scorciatoie e potrebbero salvare la musica dalle macerie. Così Gino Castaldo inizia il suo articolo per parlare di una nuova scena femminile che può davvero salvare la musica e tirarci fuori dalla piattezza di questi mesi. Gino Castaldo dice: sarebbe bello pensare che a salvarci potrebbe essere una nuova generazione di donne, musiciste, cantautrici che sta crescendo all'orizzonte con un carico di belle promesse. Sono tante, sono brave, si muovono in una fertile terra indie, pop e canzone d'autore, soprattutto nella loro diversità. Hanno in comune un'assoluta e ferma lontananza dal mondo trap che in questi ultimi anni ha tracimato in una invadenza molesta ed è stata fonte di imbarbarimento. E allora noi prendiamo questo vento nuovo che soffia nella musica italiana, un vento che non arriva dalle solite rotte, ma da un gruppo di giovani donne che stanno provando a ricostruire un senso musicale dalle macerie dell'attuale sistema. Queste donne non cedono alle scorciatoie, sono diverse, sono tante, sono coraggiose, non inseguono mode, non si piegano alla piattezza che ha invaso la produzione che tutti quanti noi abbiamo dovuto sopportare in questo periodo. E allora oggi in questo speciale vogliamo amplificare le parole di Gino Castaldo, le trasformiamo in suono, in racconto, in ascolto. Entriamo nel mondo delle artiste che il giornalista ha citato e lo facciamo attraverso le loro voci, i loro tratti distintivi, i loro brani più significativi. E allora iniziamo con la Niña, la prima della lista e non per caso. Castaldo la definisce potentissima, lanciata nella riscoperta di ritmi e polifonie folk. La Niña è un ponte tra passato e futuro e la sua musica è radice e invenzione, rito e modernità. E a lei il compito di iniziare.

E ora la volta di Joan Thiele, un'artista già affermata che Castaldo cita come una delle più raffinate. Joan Thiele è eleganza, cura, una scrittura che sembra scolpita nel vetro. Porta nel pop una sensibilità internazionale sospesa tra elettronica morbida e melodie intime. Noi l'ascoltiamo oggi in due suoi brani.

Sempre Maurizio, benvenuti sempre per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. È ora la volta di un'altra giovane cantautrice, si chiama L'Amante. Castaldo la cita come esempio di chi produce pezzi lenti, sofferti, senza ansie di prestazione. Beh, L'Amante è profondità pura. Ogni brano è una stanza buia dove la voce accende una candela.

Marta Del Grandi, una delle artiste più visionarie, la sua musica è un viaggio cinematografico, atmosfere rarefatte, voce eterea, arrangiamenti che sembrano dipinti e oggi è protagonista.

Angelica Bove, una voce giovane che porta sincerità e immediatezza. Beh, Angelica Bove lavora sulla fragilità come forza narrativa. Naturalmente tutte le persone, le artiste che vi stiamo citando e soprattutto vi stiamo proponendo i loro brani, questo vuole essere un invito ad approfondire il discorso su ogni singola artista, perché davvero c'è tanta buona musica oggi da ascoltare. E allora è la volta di Angelica Bove.

Tra le artiste che abbiamo citato, sicuramente la più internazionale del gruppo è Birds. Birds è elettronica morbida, indie pop sognante, scrittura che sembra arrivare da un diario segreto. Per la prima volta a Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro a Pesaro, ascoltiamoci questa cantautrice.

Chiude la lista citata da Castaldo Ginevra. Ginevra che è una delle voci più eleganti della nuova scena, pop raffinato, elettronica leggera, testi che parlano con sincerità. Lei è Ginevra. All right.

0: E allora, cari amiche e cari amici, eccoci qui, alla fine di questo viaggio. Abbiamo attraversato voci, storie, radici, sperimentazioni. Abbiamo ascoltato artiste che non cercano scorciatoie, che non inseguono il rumore del momento, ma costruiscono un nuovo senso musicale, come scrive Gino Castaldo. C'è qualcosa di profondamente bello in questa nuova generazione, la loro libertà, la libertà di essere lente quando tutto corre, la libertà di essere fragili quando tutto urla, la libertà di essere complesse quando tutto si semplifica. Queste giovani donne stanno facendo ciò che la musica dovrebbe sempre fare: aprire strade, non chiuderle. Stanno riportando la canzone ad essere un luogo di verità, di ricerca, di identità. E noi ascoltandole diventiamo parte di quel disegno collettivo che Gino Castaldo intravede, un movimento che potrebbe davvero salvare la musica dalle sue macerie. E allora portate con voi le voci che avete ascoltato oggi, ascoltatele ancora, magari ascoltatele meglio, ascoltatele in silenzio, perché in un mondo che corre, loro ci ricordano che la bellezza non deve avere fretta e che la rinascita, quando arriva, spesso ha il timbro di una giovane donna che canta. E allora vi ringrazio, care amiche e cari amici, che avete seguito insieme a me il percorso musicale di oggi, perché la musica deve essere prima di tutto comunità. E la nostra comunità è una comunità che ascolta. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

Look into those

Helio, funky guitar. Your reggae.

0: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly 3.0.
8: Un programma di Patrizio Sigone.
9: Siete messi comodi? Siete seduti, magari semi sdraiati su una chaise longue? Avete un buon bicchiere di vino fresco in mano? E magari qualche patatina? Beh, allora, andiamo a cominciare! Buon Chilling Me Softly a tutti! Sono Patrizio Sigona ed eccomi qui per una nuova puntata di questo programma straordinariamente figo!

0: Il programma che va in onda tutte le settimane su questa radio, un appuntamento fisso, mi raccomando, sempre alla stessa ora. Fatevi trovare preparati, perché voi siete preparati con questa musica, veramente. Devo dire la verità, dai feedback che mi mandate sulla pagina di Chill Me Softly, che si trova su Facebook, vedo che mi consigliate e mi andate a indicare dei veramente dei grandi autori, come questo signore che si chiama Antonio Jackson ed è un sassofonista jazz statunitense. Questo è il suo ultimo album, Straight from the Black, è anche il titolo del brano che abbiamo ora ascoltato. Ma adesso, come a mia abitudine per tutte le puntate di Chill Me Softly, cerco sempre di far venire ospiti non soltanto un bravo artista, ma anche la sua presenza fisica. Roberto Valli.
1: Hey everyone, my name is Roberto Valli and you're listening to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.

L'ho detto tante volte e lo ripeterò infinitamente. Io ho una particolare passione per quelli che suonano il basso, perché forse da giovane ero un bassista anch'io, adesso ho dimenticato assolutamente come si suonano le quattro corde. Roberto Bali, appunto, un bassista, compositore, produttore, nonché un amico di Chili Me Softly, torna col suo Soul Flow, l'ultimo singolo che lui dice essere il brano che rappresenta l'intensa riflessione musicale sulla connessione invisibile tra il movimento, lo spirito e le emozioni umane. Molto vero. Comunque questo basso caldo, questa linea di basso, una volta si diceva il giro di basso, ma adesso la linea di basso è veramente straordinaria. Grazie Roberto di questo tuo nuovo lavoro, ricordo Soul Flow, ultimo singolo del grande bassista Roberto Valli. Ma qui stiamo su Chili Me Softly.

0: continuo di novità, anche perché voglio dire, a me riempiono la mia famosa scriva nera. Questa è una storia che per i nuovi arrivati a Cirmi Softly, è perché una volta mi sono impicciato parlando, invece di dire scrivania ho detto scrivanea, e allora a quel punto è diventata scriva nera. La mia scriva nera è sempre piena di novità. Abbiamo ascoltato l'ultimo di Roberto Valli e adesso è arrivata lei, la grandiosa pianista e compositrice di smooth jazz e jazz, Lisa Deo, che col suo nuovo singolo Cool Spice, una delle tante novità che arrivano qui su CinemaSofly. Non faccio in tempo neanche a riceverle, che già le metto in onda. Una cosa spettacolare, rimanete sintonizzate, ne saprete sempre di più. Altro amico in arrivo, Michael Cates, anche per lui una novità, sì, dall'ultimo album.
1: Hi, this is Michael Cates, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Novità per modo di dire, perché il brano lo conosciamo, è meraviglioso Maputo, che fu un successo di Bob James e di David Sauber. Riportato a Michael Cates in maniera brillantissima su questo suo ultimissimo album, Maputo, Michael Cates, a Chilling Me Softly.

0: facile riproporre un brano che è anche un po' una storia dalla smooth jazz di ogni tempo, la versione in Maputo di Bob James insieme al grandissimo David Sanborn. E insomma, è tanta roba, per cui bravo, bravissimo, devo dire la verità, Michael Keys, hai fatto veramente un bel pezzo.
1: State ascoltando Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona. Buon ascolto.

0: Io ricordo che quando uscì questo brano nella sua versione originale cantata da Nicolette Larson, era il 1978, allora lavoravo in una delle primissime radio FM della storia italiana, della radiofonia italiana, e facevamo a gara ogni conduttore che si andava a prendere il suo spazio all'interno del palinsesto di quelle radio lì a mettere sempre la migliore musica del momento. Per cui questo brano, che era bellissimo, è ancora oggi molto trasmesso, devo dire la verità, passava 20 volte al giorno, cioè ognuno di noi che andava al microfono si faceva la scaletta e ci rimetteva dentro questo di Lat Love di Nicolette Larson. Ma questa è una versione, ovviamente una novità, non poteva essere diversamente, dei Sahara Club, che è un gruppo praticamente capitanato e condotto da il grandissimo Michael Linton. Lotta Love è una novità, ma adesso c'è un altro amico, Ken Bailey, che ci viene addirittura a presentare la sua novesima, come dice lui, non è capace a dire nona cover del suo prossimo album. Ken Bailey a Chilimi Softly.
1: Ciao Patrizio, ciao a tutti i cari ascoltatori di Chilling Me Softly. Mi chiamo Ken Bailey, grazie di nuovo per il tuo sostegno, per suonare la mia musica e la musica di tanti artisti, diciamo che stiamo emergenti. Sì, questo prossimo brano, nono brano di questa serie di cover, che sono 12, è Master Blaster dei grandi Stevie Wonder. Sono scelte di diversi stili, per cui spero il vostro gradito. Però tutto questo lavoro che stiamo facendo riguardo il cover, sono molto fortunato di lavorare con dei ragazzi molto preparati, bravi, disponibili, che abbiamo fatto abbiamo creato delle stile molto, diciamo, pilotato delle mie gusti, ovviamente, però anche nel lavorare insieme viene fuori diverse cose, però attualmente è per portare verso l'album di brani originale che iniziamo a registrare il prossimo mese di ottobre, novembre, e vediamo cosa viene fuori di quello, per cui vi tengo aggiornati. Grazie mille per il vostro ascolto, un abbraccione a tutti e belle cose, buona serata, ciao.

0: Chilling Me Softly Smooth Night Tray Punto Zero.
1: Eh sì, perché siamo giunti alla terza, dico terza, quindi il terzo anno di seguito di Chilling Me Softly Smooth Night, iniziato nel 2024 su una radiolina piccolina di un piccolo paese, poi oggi è a livello nazionale e soprattutto su questa radio. Mi raccomando, tornate sempre ad ascoltare, ma adesso sono i Breezin a tenerci compagnia. Dal loro album Million Different Places, uscito adesso nel 2026, andiamo ad ascoltare un brano che invece fu singolo del 2025. It's Always There, un brano eseguito e cantato, sempre che ve lo faccio ascoltare, se smetto di parlare, magari sì, da questo gruppo che si chiamano Breezin, un gruppo inglese.

che lui si chiama Boris Barson Fudon Tezza, ma è più conosciuto semplicemente come Tezza. E siamo nello specchio della soul, della rhythm and blues di Chili Missopoli, ma non scordate che io vado anche indietro nel tempo per capire come vengono le origini della smooth jazz odierna. Eccoli! Uno dei padri fondatori della smooth jazz degli anni 70-80, gli SOS Band con Groovin', era il 1983.

0: E lo swing, il jazz, quello classico, eh? Ogni tanto bisogna anche andare a riscoprire e a riascoltare qualcosa che sia veramente jazz, come questa del trio di Eleonora Strino, una registrazione del 2023 insieme a due grandi mostri della jazz, il contrabbassista Greg Cohen e il batterista che abbiamo appena sentito una sola, Joey Baron. Questa era una canzone famosissima di Duke Ellington, I Don't Mean a Thing. Ma torniamo alla nostra scrivanera, dove troviamo, oltre che il jazz, rhythm and blues, soprattutto tante novità della smooth jazz, contemporary jazz, come questa di Brittany Atterbury, a Chill Me Softly.
1: Hi, I'm Brittany Atterbury, and I play on Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: album già presentato tante volte qui a Chill Me Softly, All For You, è Brittany Berry Atberry che ci porta Coco Chocolate, un singolo, uno dei tanti singoli estratti poi da questo album. È bravissima questa ragazza, veramente brava, la seguo da un po' di tempo, la tengo d'occhio, sì, la tengo d'occhio, perché mi darà grande soddisfazione. Brava Brittany, e ti saluto e ti mando un grandissimo bacio.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Even when I lie.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Старик, покурили мы с тобой, побалдели, все.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.